0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah? Che

Sempre caio, a ti quando un centinaio, di costanza non sono noia, così perde a sostanza.

0: l'indoro per far alarmi ora sarà. Sì, tutto zitto qui l'indoro per far alarmi ora sarà.
1: Bravo, bravo, bella burla con valenza. Io ti amoro, di pazienza, ma che torna, ma che
0: fai? Quelli attende qualche cesto, tu poveri.

donne, donne, sarai chi va arriva, chi va arriva, chi va arriva, donne, donne, sarai